No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò.

lassù, tesoro, io ti ho portato ad un gran ballo in un bellissimo castello. Felice, emozionato.

penso già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente.

o Curaçao Mediterraneo. No, no, no, no, no, no, no. Il cuore mediterraneo. Musica e curiosità in italiano. Un programma di Daniela a Italia.